0: rifuso.
1: Non ho giocato mai a Free Street, che fa mai volta. Vabbè.